quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non piavrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girare.

bianco, colla dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per valloni, con le neve e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che nei palli tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non capirai quei pennacchini, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbando il riposo, narcisetta doncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetta doncino d'amor.